0: meccanico.
1: Ma farà che non farlo?
0: Forse ne siamo in la bovera, Piero. Va a ver si te puede arreglar.
2: Paisa Estéreo, tu arepa de emisora.